0: il problema che te.
1: Salve su Palmas! Fate un uomo! Pace! Prima me lo consiglio. Adesso lo seguo, se molto.